Quadranti! È in mostra, no, no, no, no, no, no, no. È troppo lì, devo mai, oh, scusa.